Novo inganno si trovi, un geloso amator all'altro giovi. Senti, Frugero, senti, e credi ai sguardi, alla mentita frone,

casa. I genitori, lei mi il diavolo, io prego non chiedo, crudele, immagino.